grazia di sangue di Sto Domine Gesù Cristo, non mi provenia di me, diciamo, di condannazione. Sei pronto a pietà, positivi, all'aiutamento me.